manca 24 minuti pa diese, buongiorno, buongiorno, fin di settimana di feria, dunque della indipendenza del Brasile, il giorno 7 che va a essere domani, allora domani è feriato, in cui è il giorno 6 di settembre, allora domani è il giorno 7, va bene, qua con la compagnia di Daniel Alves, fin mi sdico il meglio della musica regionale italiana, Valtteri De Carra, un strucon forte, grazie per la compagnia, potete telefonare qua o mandare un messaggio capo al nostro programma. 37 51 15 80 o se no 9 99 88 15 43 per mandare una messaggio di testo che non ti mettevo paraglio. Da buon cosita di questa bella domenica, bella giornata, salutare qua i nostri patrocinatori, quei là della Daniel Veiculos, Giordani e compagnia, ristorante pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Mercato da Praça e anche Oral Unique, che è i nostri patrocinatori di questo programma. Abbiamo il seguente var qua per scominciarlo fuori e mandiamo una sonata in su con forte là per Sergio Favretto di Joaçaba, io che ascolta a Radio Incantato là in Joaçaba, Santa Catarina. Danilo Vianini per suo sogro Olimpio Fontana, per sua mamma Gemma, per Tarasina, grazie per accompagnare un strucon forte. Adesso che manca allora quanti? 12 minuti per le 10, buongiorno.

adesso che manca 12 minuti per le 10, avanti qua col nostro programma in nome di Oral Unique Implantes Dentario qua in Cantado della Rua Duque di Caxias, quanto è il centro, clinica premium con alta tecnologia e tomografia computadorizzata che non ti senti neanche mal. E ti metto i denti nuovi, e fa una avaliazione prima, un orsamento qua col dottor Riccardo Rutzen, e dopo ti metto i denti nuovi, cioè ti metti via che ti pari bon, puoi ridere la volontà, e che ti sia a casa con che la siapa, che i denti va attorno, la siapa se fuori dalla bocca, va là te lavora l'unico che ti fa un orsamento. Te pensi che costa caro? Non costa tanto caro, no? Telefono che l'app al numero 997-99-9400. 997-99-9400. Oral Unique Implantes Dentario, qua incantato di scorrere là col dottor Riccardo Rutzen. Te vede che l'è ben investito che i soldi là che mette sui denti nuovi ti ha avuto bocca. Oral Unique, qua incantato, te a Rua Duque de Caxias. E attenzione agricoltori, perché l'ante a Machado Agropecuari, Machado Centro Comerciale, c'è tutta la linea di defensivos agricola, fertilizzanti, sementi di milio, soja, pastaggio, cose che ti occorre, dice l'ante a Machado Agropecuari, Machado Centro Comerciale. Certo, perché adesso ormai è ora di piantare la soia e la semenze per la prossima safra. Se ti pianti solo semenze di qualità, ti cazzo una buona produzione. Se ti hai prodotti di primerissima riga come che l'ha di Machado Agropecuaria, defensivos agricola, fertilizzanti, ti cazzo una safra grande. Allora teniti in mente, passate a Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale quanto a Rua Padre Anchieta, che là che sei tutto selezionato, se somente di milio, di soja, di pastaggio, di fasoio, cose che ti occorre. Date cazzo anche tutta la linea di nutrizione animale, medicamento, veterinario, di mangiare per le bestiolette, tutta la linea pet, che c'è generatore di energia, lavatore di alta pressione, motosserra, rosadere, bon, che c'è di tutto. Anche te la linea di giardinaggio, te la linea di floricoltura, te la linea di casa e decorazione, te a Machado Agropecuario, Machado Centro Comerciale. Non sta a perdere questo nome, quando vieni incantato, va là te a Rua Padre Anchieta, fai una visita. Per piantare semenze di qualità e catassù una buona safra. Machado Agropecuario, Machado Centro Comerciale. Daniel Veicolo, ciò, porco anca. Se te vuoi truccare al tuo auto, adesso che arriva il colpo giusto, e fa una avaliazione giusta del tuo auto, auti di buona procedenza, procedenza sicura, e c'è apparente al tuo auto vecchio del negozio, ti vende un auto di buona procedenza. Allora, avanti a comprare un auto, passate a Daniel Veicolo. Le quante della banda lombarda elettronica qua incantato, telefonica là al numero 980 25 24 57, 980 25 24 57, discorre là con Daniele, là con Sandra e là con la Demare. A Demare è il chef di tutto, un strucco forte anche là per la padrona di casa, là per la donna Sueli Ines Butzen, buongiorno, strucco forte qui là da Daniel Veicolo, la pa Daniel, la pa Sandra, la pa Ademar e la pa la Sueli Ines Butzen. Tenti mente, quando truccare al tuo auto, passate a Daniel Veicolo. Dirà anche che il giorno in cui è festa grande, quanto il Bairro Giardino del Trabagliador, festa in ora Santa Rita de Cassia, e in cui è festa grande, tutti quanti convidati, qua puoi dire che sei a messa, dopo che sei anche a disnare al mesdì. Il conforto qui là del Bairro Jardin do Trabalhador. Mercato da Praça, c'ho là del nostro amico Isalino dalla Vecchia, buongiorno, com'è che vai? Firme, forte? Domani siamo Dio diventare vecchi, caro da Dio. E dopo vecchi, sento cosa? E viene fuori a tutti quanti. Un saluto grande al nostro amico Salino dalla Vecchia, anche là passo parona la donna Irasema, là pa Daniela, parona del supermercato, dove ti cai tutta la linea dei prodotti del supermercato, ma ti cai anche la linea dei radici, salata, cicoria, pomidori, cucumeri, tutto senza adubo chimico, solo con adubo organo. Ti cai anche questa cosa,
Mandioca, bem, sem essas corças peladas, batata doce cozinhada no forno, aquele pão gostoso, o famoso cacetinho, que ele é uma maravilha. Passa no mercado da praça. Escolha lá com a Daniela. E para lembrar que nome de restaurante, pizzaria Piatello, amanhã bem, pagar um preço justo. Lente restaurante, pizzaria Piatello, quanto é a rua Padre Anchieta, sempre ao mesdi, em forma de buffet, aquele gostoso amanhã típico italiano. É uma, quer dizer, tela entrega. É, velho. Telefone lá para o número 9-92-99-75-14. Falei anche em nome de Giordani e Companhia. Tudo ali é Stanley, ferramentas elétricas e a bateria com 10 pagamentos sem juro. De Giordani tem cateaca tudo ali de ferramenta, ferragem, material elétrico, hidráulico, tinta, cane, lâmpada, foguetone, material de pesca. Giordani e Companhia. Tutta la linea di prodotti per la piscina, tanto parente dell'acqua da piscina come attorno alla piscina, teccati in Giordania e compagnia. Adesso con una loggia nuova, adesso i verdi a mattina, buon'ora, la palestra, e sera solo che 7:30 a sera, senza sarare al mesdì. Perché? Per meglio attendere la sua clientela. Giordania e compagnia, i 600 anni di credibilità e buon attendimento. Anche un saluto qui là della Maderera Madelaseri, lato del Bairro Fatima Mussum, dove c'è tutta la linea di soaio, deck, sforo, parede, ligamento per il quarto della casa, tavole di tutte quante finalità, tutto in accabamento aplainato, non lisciato, tutta la linea di madera teccati là della Maderera Madelaseri, del Bairro Fatima a Mussum. E il seguente, vara qua, la Panereo Pereira, e anche la Sinda Pereira di chi ascolta il programma, buongiorno. La Paselindo Copi, buongiorno Zelindo, buongiorno, buona domenica, sta là attorno, non corre neanche stare di casa, va a fare il sol là fuori, senza dote il cultivo, Zelindo Copi, cioè, 102 anni, eh. Anche là per il dottor Nedio Castoldi, buongiorno, struccon forte. E Lirio Riboldi, il Bairro Lago Azul, la Casa Pacifico, contento con i soldi al banco, eh? Diamanda Strucon e Nazionale, parabéns lá para sua sorella Adileta Poleto e l'uomo da Adileta come te, Elio Poleto, lá di Tapuca, 62 anni di maridai, La Adileta Riboldi Poleto contra l'Elio Poleto, 62 anni di maridai, parabéns, parabéns. E Lirio, Lirio già manda un Strucon forte, il desiderio di tanti anni di buon matrimonio, là per... La la Adileta e Elio Poleto, su da Itapuca, ciò. Sta buon Lirio. A tua sorella ti chiamiamo a convidare per mangiare un solaschetto di anniversario, sì o no? Perché la Adileta che ha copato il Gal de Monte ha fatto una minestra là che è stato un spettacolo. Era un strucco forte là per Adileta e anche là per Elio, parabéns. E per Lirio Riboldi, capriccia Lirio, capriccia. Anche un saluto grande là per la Monega. La Zelina, là dell'ospital d'incantato, la Zelina ascolta il programma tutte le domeniche, però tu conforti là per la Zelina Monega, che lavora là dell'ospedale d'incantato. Tu conforti Zelina, buon fine di settimana, buon feriato. Anche un struconforte là per chi è? Là per Calina Girardi, là della farmacia Manipolare, là di Mussum, là per la Carla, là per tutte quante che le belle tose che lavora là. E anche là per la Nalia Versetti, là per la Nalana, là per il nostro amico Leotterio Lorenzon, grazie per la compagnia, e là per nonna Nalia, cioè a casa, io che ascolto il programma. Su conforto, grazie per la compagnia. Devo seguire, ma qua, adesso sono le 9:58 minuti, buongiorno.

8 minuti avanti qua col nostro programma, ma dai che un saluto grande qui là del bar del Laurindo, la sua Nuova Brescia, grazie per accompagnare il nostro conforto. La Pala Leontina Candido e anche somoroso Darcy Santin, buongiorno, buongiorno anche là per Ilario Piffer di ascoltare il programma, Evandro Bortolini, là di Marco Rama, sua mamma Tarasina, grazie per accompagnare. Vuoi mandare anche un saluto grande là per le mie amiche là del congiunto là, Le Farfalle di Bento, cioè che lega belle musiche, belle lettere in italiano. Allora un saluto grande là per Le Farfalle, se ti occorre contrattare per una festa, anniversario, cosa che ti occorre, contratta Le Farfalle, che è un show garantito. Ascoltiamo anche la musica Maria dei Fiori, il lanciamento nuovo delle Farfalle. E così andiamo avanti con il nostro programma, dirde che è festa a... Dove che è? Te allinea San Raffaele Relvado il giorno 18 del mese che viene, cioè. La te allinea San Raffaele Relvado, festa grande. Festa anche del bairro Nostra Signora Aparecida il giorno 10 di ottobre. Qua del bairro Nostra Signora Aparecida, bairro popolare, festa. Il giorno 27 di settembre, festa te allinea Nitta, cioè. Opa, gente buona, buongiorno, festa grande. E anche festa grande il giorno 27 di settembre, te allinea Bracharel Mussum. Ah, là il nostro amico Renato Bonato, ciò. Buongiorno Renato, un conforto là per Renato Bonato che è il patrocinio della grande festa là di Linea Bracharel il giorno 27 di settembre. Grazie per accompagnare Renato. Anche a un saluto grande là per Nilson Lanzini. Nilson Lanzini è il grande ascoltatore del nostro programma. Buongiorno Nilson, un conforto per te e tutta quanta gente. Là per Nilson Lanzini. Renato Fontana, la Laisa, la Elisa, grazie per compagnia. Anche la Pascelso Severico, linea no, signor do Carmo, Coronel Pilar, Joel Solà de Mussum della loggia, là, su conforto. E anche la Pareinaldo e Anair Bonato, là de Mussum, di chi ascolta il programma sta ora qua, grazie per compagnia. Un strucon forte, anche un strucon per chi è qua. La per Alfredo Severgini, la per Dette, l'Angelica e il Cael, là de linea San Rocco Incantato. La Palfredo Severgini, buongiorno, la Padette, l'Angelica e il Cael, che Dio che ascolta il programma, grazie per compagnia, un saluto grandissimo, La pa Giuseppe Paolo, grazie per compagnia. Gente là di Rocca Sales, che ascolta il programma, la Sinara, Nestor, Belline, la Rose, Lides, Jerry, Lady Gosman e anche Larry. Gente buona che tu Larry, Opa, una bella galera qua, gente lì, su conforto. Grazie per compagnia. Anche la Palaneva Castoldi, Vino Ungarato del Relvado, ciao, buongiorno Vino. Anche la del Relvado, linea Capoeirinha, Flavio Vila. La per chi ancora qua? Geninho Fontana, la Unira, la del Relvado, Su conforte. La Valchiria d'Altoè, grazie. Edinei Zanon, Barra de Jacaré, buongiorno. Anche la Paristeo de Conto, Gilmar Possebon là della Pesciaria e anche là per Leandro Radaeli, il famoso Carapiscio, alle 10 e 11 minuti. Buongiorno.

0: meus amigos da Rádio Encantada. Aqui é Mário Santin, de Baracão, Paraná. Um abraço para todos meus parentes de Serafinha de Encantado. Família Santin, de Ferreira da Silva. E para vocês e da Rádio, para minha filha Júlia, que estamos aqui tomando um vinho e escutando a Rádio de vocês aí. Beleza? Um abração para vocês. Fique com Deus. Até, tchau.
1: Opa, um saluto grande lá para Mário Santin, Baracão, del Paraná. Vista ora qua, che ora è? Le 10:25. Ah, ma non vuol dire, no, non vuol, vuol dire. Poi beve vista ora qua, che non fa niente. Eccola. Un conforto là per il nostro amico Mario Santin de Baracon, anche là per Sofiola. Anche qui ancora qua. Là per Ademir Buffon. La musica picca picca, la borichea, la lambarì. Anche là per Avelino Radaeli. Buongiorno Avelino. Su conforto, salute e pace. Grazie per accompagnare il nostro programma. La par Avelino Radaeli, è Dio che ascolta il programma, cioè, buongiorno. Ma dai un saluto grande anche là per chi è. Là per il nostro amico Poletti, il Poletti là davanti al Buon Ritiro a Rocca Sale, lui che fa che le gustose galline col piencio, opa, te poi andare a incomendare che ne cosa galline poi. Però un saluto grande là per Poletti e per tutta quanta la sua gente, quei che lavora là del ristorante e lanceria Poletti a Rocca Sales, eh? Su conforto Poletti partire tutta quanta tua gente là. Anche là per il nostro amico Officina Arte Don Martello. Buongiorno là per il nostro amico, grazie per accompagnare, un saluto grandissimo là per Agostinho Bovier. Grazie, un saluto grande. Mandare anche su conforto per chi è qua. La par, buongiorno Bigolin, tu dove che ascolto il tuo programma. Gilmar da Rosa, opa, prefetto del Lajadinho. Grazie per accompagnare Gilmar, il nostro conforto, buona domenica. Abbiamo ancora che qua anche. A dirle che la par nostro amico Luis Alvoric Caneple, là di Rocca Sale, di ascoltare il programma. Grazie per accompagnare la par la Solange, la Camilla, il Talisson e anche il Nicolas. Ascolta il programma, eh. La Pavanei Marcon, cosa vuole che stiamo qua? Firme e forti, ascoltare il topo disco del programma qua, churaschiando in vento. Opa! Se sei qua,

disnast fiori col Valmor la tel del bif, quella che è bifesa nata. Valmor Gasperini, eh? Perché a marità adesso è un uomo, cioè deve, oh, se vedete, se, come il gas cambia la, fin la osa, il gas cambia la maniera di camminare, se a marità adesso, eh? Nostro conforto. Grazie Vanei, nostro comparti anche la padionetta e tutta quanta tanto gente là di Bento, cioè grazie per la compagnia. Anche il suo conforto per chi è qua. Antenor dalla Libera, ascoltare una musica, offrirsi là per fratel Valmor, che il Faiani in coi, parabén Valmor, e l'antenor te manda una sonata, il suo conforto, grazie per la compagnia. La parrocchia Agostini, là della Frutiera 21, a Rocca Sales, eh? Moisés te fai grosso, io il suo conforto là per Moisés, Granville, là del mercato, là da El di Antagorda, e la parrocchia Agostini. La della Frutiera 21 a Roca Casale di ascoltare il programma. Fidelis Baldissera del dottor Riccardo, grazie per la compagnia. Edoardo di Antagorda. La di Cocchero Basso, la Salette da Silva, la Amanda Grana. La Adriana Gonzatti e la Sinara Salami. Grazie, un saluto grande là di Cocchero Basso di ascoltare il programma. La Nildette Boeri, anche là per l'André Boeri, grazie per la compagnia. Leonir Rovadoschi, ciò, la de Bento, un conforto là per Leonir Rovadoschi, tutta quanta sua famiglia, la Joel C. Pellegrini Rovadoschi, grazie, un conforto. Amici là del nostro amico Vanei Marcon, ancora chi è qua anche? Sidney dos Santos, linea quinta Antagorda, di ascoltare il programma, grazie. La per Antonino Rissi, Rio de Janeiro, parla i suoi parenti qua di Incantato che mandano a suonare in strucon forte, grazie. Da Pala Yalca Porto, buongiorno Yalca, buona domenica, buon feriato. Alle 10 e pochi minuti, alle 10 e 20, alle 10 e 28, perché è alle 10 e mezza ormai. In nome di Daniel Veicolos, in nome di Giordani e compagnia, ristorante, pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, mercato da Prasa, e anche in nome di Oral Unichi, che demo sequenza a parte musicale del programma. 10:28 minuti e mezzo, buongiorno.

0: Buongiorno, piculei. Mando una musica io a Colombina la Galeral.
1: A Colombina Galeale, ciao. Un saluto grande, volevo fuori anche a Colombina per quel suo cuore, non vuol dirlo. Boh, ma avanti qua col nostro programma, eh. È stato che Gustavo Araujo Pedersini, volevo fuori a Colombina Galeale allora. Ta buon cosita, grazie per la compagnia, grazie anche alla Pala Cleide Tasca di ascoltare il programma, Cleide, buongiorno, grazie per la compagnia. Anche a Madagascar, un saluto là pa, a Rubens Pedretti. Ma gente, ma sì, mandare ritratti si può convidarmi a mia mamma che Costellone là? No, no, quel no. Adesso, ma Sant'Antonio, quanto da mangiare, ciò, grazie per la compagnia là per il nostro amico Rubens Pedretti là di Musum, su ai monti da 28, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, buona domenica a tutti. Gilmar da, come è che mi suona da Rosa là de la Giardino, come è che mi suona, eh? Un saluto grande là per Gilmar da Rosa, gente buona che siamo lì, eh? Anche là per Aristide Zamboni, per Sofiola dentista Ariel Zamboni là del Bairro Villa Monza, grazie per la compagnia. Là per il capitano di Assorvelato di ascoltare il programma, salute e pace. La Parosa e il Danilo Formentini, lì a San Paolo, Coronel Pilar, grazie. Anche la Paseca Formentini, tio, strucon forte. Paseca Formentini è gente buona, dopo Rostio. Un saluto grande la Paseca Formentini. Chi è ancora qua? La par Leonardo Scaravonati, la di Augustalta, grazie per la compagnia. A Rosalina De Soli, Tantagorda, che ha fatto 90 anni, grazie. Ancora chi è qua? A Luis Cavalli, la pa d'Argela Dadao, la del Mercato Dalia, la pa Vicente Basso del Dottor Riccardo, buongiorno. Ivan Agati, io conosco come prefetto di Cornel Pilar, buongiorno. Buongiorno anche alla par chi è? La par Odair Bernardi, la Lucimara Baronio Bernardi, linea Luciano Conedera, grazie per la compagnia. La famiglia Galli, la di Vespasiano, la pa l'Analice Galli, la pa Vittor Galli, Valdesir Galli, anche l'appa Everton Galli, buongiorno, gente buona, gente lì, eh. E l'appa mio amico Bomba, Bomba Saro, de a casa Bomba, de Jacarezin, anche l'appa Vilma, sul conforte, buongiorno, grazie per la compagnia, ciao. Chi è ancora qua? Rocchi Agostini, l'appa Anisse, Rocchi, Roberta, Jessica, la de a Futera, buongiorno. Luciano Contini, de Cornel Pilar, buongiorno. Anche la par Wilson Zilio de Musum. Chi è ancora qua? Sabino da Ciuascaria Cristo. Ah, ho visto? Ah, c'è pa compagnia. Anche la par Carlos Bertamoni de Vento. Ciao, gente buona. Nadio Ferrari d'Antagorda, buongiorno. E anche la par Piero Piero Delai de Musum. Gente che ascolta il programma, che gente qua, eh. E vuol seguente, guarda qua, a che ora è lo? Mamma, 10 per le 11, perché? In nome di chi è qua? In nome da Oral Unici. Implantes dentarios. Che i denti tutti smarsi, storti a bocca, si apa che va attorno in bocca, va qua da Oral Unici. E fa implantes dentarios, ti senti neanche male, niente. Eccola, perché? Perché le implantes dentarios con tecnologia e tomografia computadorizzata, cioè, pensi che? Discorre là con il nostro amico Riccardo Rutzen, che aveva un buon negozio, aveva via con i denti nuovi. Le quante a Rua Duque de Caxias, sento di incantato. Al telefono 09 97 99 94 00. Teniti in mente, Oral Unici. Parliamo qua anche in nome di chi è? Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento, Sempre la linea di ferraggi, ferramenta, materiale elettrico, idraulico, tinta, cani, lampade, foghettoni, materiale elettrico, materiale di pesca. Tutta la linea dei prodotti per la piscina, Tecati in Giordani e compagnia. Adesso qua loggia nuova, di verde a mattina e 7:30 e sera solo che 7 a sera. Perché? Per meglio attendere la sua clientela. Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento. In nome del ristorante e pizzeria Piatello, che mangi bene, paghi il prezzo giusto, quante a rua padre Anceta sento di incantato, è sempre in forma di buffet che è gustoso mangiare tipico italiano. Anche in nome del Mercado da Praça. Cosa che te cate te mercato da praça e cate di altri supermercati, con la differenza qua. Prezzo è meglio e te cate tutta la linea di radici, salata, cicoria, pomidori, cucumeri, tutto senza adubo chimico, ti fa bene per la salute, ti vedi, eh? Anche a mangioca, perché senza scorza, mangioca pelata, sicuro. Patate dolci congelate al forno, sucatei, succhi del col, fasui, tutto senza adubo chimico, passa là. Mercato da Praça, a quarta schiena da piazza del centro di Incantato. Anche il nome di chi è qua? Il nome di Daniel Veicolos. Opa là, perché Daniel Veicolos ti ha parentato il tuo auto vecchio del negozio. E ti vende un auto di buona procedenza, procedenza sicura. Avanti a comprare un auto, passa prima l'altro di Daniel Veicolos. Le quattro una banda a lombarda elettronica. Telefono 09 80 25 24 57, l'acqua de mar, l'acqua Sandra, l'acqua Daniel. Ti fai un buon negozio, perché c'è gente onesta, gente seria. Machado Agropecuario, Machado Centro Comercial, te vedi, eh? E te vuoi comprare tutta la linea di nutrizione animale, di mangiare per i bestioletti, medicamento da veterinario, tutta la linea pet, tutta la linea di giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, te sai dove che l'è? Machado Agropecuario, Machado Centro Comercial. Te canti anche tutta la linea di motosere, materiale idraulico, rossadere, lavatore di alta pressione, geratore di energia. Ti vai de borracha, te canti Machado Agropecuario, Machado Centro Comercial. Ma attenzione agricoltori, latte a Machado Agropecuario, che se tutta la linea di defensivos agricoli e fertilizzanti, ma prodotti di ricin, di prima riga, anche a semenze di miglio, di soia, di pastaggio, di fasui, cose che ti occorre, selezionate. Machado Agropecuario, Machado Centro Comercial, Terua Padre Asceta, qua Incantato. Adesso le 10:53. Buongiorno.

0: Bom dia, Bigolim, bom dia, tudo bem? Por aqui tudo bem, e muito frio. Uma música lá bem bonita para Helena Mirandoli, família, porque até onde eu sei, mataram meia dúzia de ovelha. Elorancoi Cari della Madonna, né? E ela me convidou hoje, era 11 horas para mim ir lá comer essas ovelhas. Mas vai aonde? Eu disse para ela que tinha que me convidar ontem, que daí eu ia, né? Lá é furba ela. Mas então tá. Um bom domingo para todos aí.
1: Tá bom, Lora Terezinha Vila, tchau. Graças para acompanhar a Terezinha lá de Canoas. Elora Dorentino, a Helene par de piego, né? Mamma mia. Era churrasco grande lá, cara. Lá tá a casa de Dorentino, a Helena. Lá tem a linha Alegre, Mussu. Graças para acompanhar lá para Dorentino, a Helena, lá para Terezinha, toda quanta família. Graças, um saluto grande, é? Um saluto anche lá para meu compadre Reduvino Somensi, em coelho é a Bento, tchó. Opa, Reduvino, trucou forte partinha, anche lá para a Mara, para o Teo, lá para a Diva, a Denise, Dona Natalina, bom giorno, Dona Natalina, trucou forte, boa domenica, salute e pace, graças para a companhia. Anche lá para nosso amigo Antoninho Teló, lá de Buro Feio, Antagorda, diz que escuta o programa, bom giorno. Cirilo Coser, salute e pace. É um trucão fortíssimo, é. Eu que escuto o programa, tchau. Graças para a companhia com a gente ali, é. Te mandei um saluto aqui para aqui, qua. Ah, tu te pode querer escutar o programa? Seguro. Lá para nosso amigo, lá, como é que é o nome? José Ademir Severo, lá de Vespasiano, tchau. Bom giorno. Bom giorno, Migolin, na sonada, me vui le carte, Renato Venturini, l'uomo della gaita, é. Un trucco fortissimo, grazie per accompagnarlo. Là per nostro amico Renato delle Gaite. Là per Nereo Erta, o là per chi ancora qua. Là per la famiglia Erta, la parona, la Marlise. Là per Nair Erta. Gente che ascolta il programma, cioè, grazie, un saluto grande. Anche a mandare un saluto per chi è qua. Perché lei, Leosir Bagnara, Buongiorno, grazie per accompagnarlo. Anche là per la famiglia Benini. E qua, com'è che è il nome qua? Buongiorno Bigolin, tutti sani, qual è l'Angelica Benini di Cornell Pilar? Ma la fuori una bella sonata, per me pari Banor Benini della linea San Paolo Cornell Pilar. Un strucone anche là per me santo, il Ramiro Berà, di linea Brasil, Picadinha, Rocca Sales, eh? Anche per la me santo la Cecilia Berà, perché la resta con siume, sì, no? Claro che sì, eh? Un strucone anche là per me Moroso, opa! Samuel, de dove che lei? Samuel Piccinini. Ah, la mamma Giustina e anche per la zia Glassi che la fa e paste sutti per mangiare in coia. Conforte. Salute Bigolin, grazie per accompagnare ora fuori una bella musica italiana panomanti qua. La della linea San Paolo, la famiglia di Banor Benini, Banor gente buona, buongiorno Banor, conforte partì. Là per la famiglia Berà, là per Tomoroso, oh, Angelica. Come è che il nome? Samuel Piccinini. Samuel Capriccia, un struconforte, giudizio, grazie per accompagnare. Un saluto grande con una bella musica italiana. Adesso è le 11:13 minuti. Voglio andare un saluto grande là, qui là dei ragazzi dei Monti, là di Monte, è bello che chiamano là fuori. E ha creato una bella lettera, una bella musica italiana. Adesso che ascoltiamo tutto adesso con Ragazzi dei Monti. Vai Daniele.

Adesso che manca 25 minuti parmesì, va là pa' Agostinho e a Lourdes Rebelato, a sud della linea Cabral, Buro Feio, Antagordi, vi ascoltare Ciareto su quel monte. Là pa' Agostinho e anche là pa' Lourdes, La famiglia Rebelato, grazie Lourdes, su conforto anche là pa' Agostinho. Alexandre Bratti, buongiorno, grazie per accompagnare il nostro programma. Romildo Pilati, là di lì a Caravaggio, Coronel Pilati, che ascolta il programma. Anche a Rocche Zanella, di Coronel Pilati, che ascolta il programma. Salute e pace, buona domenica, eh! Io ancora qua, anche che se... Noi siamo qua persi in mezzo alle carte, qua. Darcis Saltonga ha perso le chiavi con 3 controlli del centro di Incantado. Incantada, per favore, portala qua a radio. Ha perso allora un moglio di chiave con controllo. Porta qua che l'altro mettevo, cattemo fuori subito. Porta qua a radio se che ha un controllo, un chiavero con controllo. L'è del nostro amico Darcy Salton. Grazie Darcy, il tuo conforto. Io di capitano a Marlene, con tal programma, buongiorno, salute. Grazie per la compagnia, eh. Anche la Panirse Enica, il tuo conforto. La Passandra Biliardi, il vecchio e il Marcelino, di ascoltare il programma, buongiorno. Abbiamo chi ancora qua, anche là per la Ivanette Formentini di Coronel Pilar. Bigolin, mandi per mio amico Bigolin, tutto certo Bigolin, sicuro. Qual è la Ivanette Formentini? Mandi che su conforto per mio amore, Nenè, eccola. Per mie amiche, per la mia mamma Gemma, per Benjamin. Per me fratelli Renato, Leandro, Leonardo e Daniele, e anche per mia sogra Irasema, e anche per la Don Ferla, e per tutti quanti quelli di Coronel Pilar. Una buona domenica, grazie. Ivanette Formentini, Dio che ascolta il programma, grazie per la compagnia. La Paldarsia Zenil de Brandão de Mussum, mia chicchina. Cerilo Suave, la parchia ancora qua. La Paldolfo e Appina Fleck, eh? Buongiorno Dolfo, su conforto anche la Pappina. La pal Marco e la Luciana e Franchini, e anche la pa Olavo Agostini, che Dio che ascolta il programma. Facciamo il seguente, che manca adesso 22 minuti per mesdì. Vai!

Manca 14 minuti par mesdì, guarda qua, buongiorno Bigolin, qual è Giuseppe mezza casa di pelota, un suo conforto al zio Colombin, per tutti quanti quelli della famiglia mezza casa e a tutti gli ascoltatori, una buona settimana, grazie a tutti, sono a una col gruppo sempre contenti, Daniele Catafora sempre contento là per il nostro amico Giuseppe mezza casa là di pelota, grazie Giuseppe, buona domenica, su conforto. E allora, volevo ringraziare qua qui là di Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, in nome del nostro amico Machado, Carlos Alberto Busa, gente buona. E vatti da casa, se volete comprare defensivi agricoli, fertilizzanti e sementi di prima qualità, selezionate, passa l'ante a Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. E se ti vuoi truccare la tua auto e ci appare un'auto buon, di classe A, con garantia, un'auto, come si dice, e buona procedenza, passatela a Daniel Veicolos. Al telefono da Daniel, aspetta che guardiamo qua, non che è il telefono da Daniel Veicolos. E qual numero sarà? Ah, lo cattiamo fuori dopo un attimo, un pochettino. Dammi 40 minuti che cattiamo fuori il numero del telefono. Ah, un strucco forte quella di Daniel Veicolos, grazie per accompagnare là per il nostro amico Daniel. Il telefono è 9 80 25 24 57, là da Daniel Veicolos, eh. E anche il nome di Oral Unichi. Butto rangiarti i denti, denti nuovi, discorre là con Riccardo Rutzen, là da Daniel, là della Oral Unichi, che te avete su denti nuovi, che te via che te pari buon. La rua Duque de Cascio, qua in quel centro di Incantato, se no telefoni che là al numero 9 97 99 94 00. Le Oral Unichi. Anche in nome di Giordani e compagnia. 100 anni di credibilità e buon attendimento, eh. Sempre te la linea di ferraggio, ferramenta, anche materiale elettrico, idraulico, tinta, canni, lampade, foghettoni, tutta la linea di prodotti per la piscina, Cati in Giordani e compagnia. 100 anni di credibilità e buon attendimento, sempre postai qua davanti a piazza ante il centro di Incantato. Certo, capito? Volevo dire anche di che. Mamma mia, le belle 11 minuti per mesi, eh. Che non anzi ritorneremo domenica che viene col programma La Voce d'Italia. Salutare e ringraziare i nostri patrocinatori, anche i nostri ascoltatori, al Daniel Alves, galera qua con altri. E il desidero per tutti quanti una buona settimana con salute, pace, su conforto da per Gian Paolo, di noi che lei che siamo qua di Rocca Sales, eh? Saluto grande, Gian Paolo, eh? E anche là allora per Giuseppe mezza casa. E se che aveva cattato un sciavero con chiave e due o tre controlli remoto, lei del Darcy Salton, porti quanti a radio. Va bon? Un strucco forte a tutti, buongiorno, buona settimana, buon feriato e fin domenica che viene.